Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Yeah, monks on ranks.

0: Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:02.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Scappa da

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: 9 luglio siamo ancora insieme per parlare di segni zodiacali, vediamoli tutti in fila dall'Ariete ai Pesci. L'intuito vi darà suggerimenti, cari amici dell'Ariete, per ottenere ciò che vorrete. Toro, controllate i nervi e le reazioni troppo impulsive. Gemelli, il vostro impegno sarà premiato da ottimi risultati. Cancro, giornata caratterizzata da idee un pochino confuse. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli da sfruttare e siamo alla Vergine, avrete numerose possibilità di affermazione nel lavoro. Bilancia, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in tutti i campi. Scorpione, controllate i vostri impegni per evitare noie e disguidi. Sagittario, avrete di fronte una giornata molto positiva. Capricorno, oggi per quanto riguarda la sfera amorosa tutto andrà a gonfie vele. E per l'Acquario vedrete la situazione odierna con maggiore chiarezza e Pesci, risolvete una questione importante rimasta in sospeso. E anche oggi si conclude qui l'oroscopo di questo 9 di luglio, torniamo domani come sempre, a tutti voi una buona giornata.
1: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza. Dico.

0: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com. Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per la città e la provincia. Fino a venerdì il tempo resterà in prevalenza stabile grazie all'alta pressione. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento sui rilievi nel pomeriggio ma senza precipitazioni. Temperature estive con minime intorno ai 21 gradi e massime tra 33 e 34 gradi. Domani venerdì, mattinata ancora soleggiata, nel pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto in montagna e nella parte occidentale della provincia, dove non si esclude qualche isolato rovescio. Temperature senza variazioni di rilievo. Uno sguardo al weekend: sabato il tempo sarà più instabile con la possibilità di rovesci e temporali sparsi, mentre domenica è atteso un graduale miglioramento con ampie schiarite e temperature intorno ai 32 gradi. È tutto per il meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.
3: No music.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: capito qualcosa.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento a cura di Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Sono state recuperate e restituite all'Italia 10 opere d'arte di ingente valore rubate 2 anni fa da un'abitazione di Bassano. I dipinti erano stati portati illegalmente in Romania e sono stati ritrovati grazie a un'indagine dei carabinieri in collaborazione con la polizia romena. La cerimonia di restituzione si è svolta oggi al Museo Gheorghe Severeanu di Bucarest. Singolare intervento dei vigili del fuoco a Lusiana Conco questa mattina poco dopo le 7:30. Un cane di media taglia è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato per oltre un giorno sotto una catasta di tronchi. La squadra di Asiago ha rimosso il materiale e liberato l'animale, apparso stanco e disidratato. Alla scuola primaria Giovanni XXIII di Vicenza prendono il via i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione dell'edificio. Previsti un nuovo ascensore, bagni accessibili, 2 aule, una scala esterna di emergenza e interventi di manutenzione per un investimento complessivo di 400.000 euro finanziato dal comune. A Palazzo Chiericati prende il via Museum Moves, il progetto che porta la danza nei musei civici di Vicenza. Dal 15 luglio, ogni mercoledì dalle 10:30 alle 11:30, si terranno lezioni gratuite aperte a tutti, con particolare attenzione alle persone che vivono con il Parkinson, ai familiari e ai caregiver. Un'iniziativa promossa da Eventi Danza con il Comune di Vicenza. La Regione del Veneto stanzia 5 milioni di euro a favore di comuni e unioni montane per finanziare opere pubbliche urgenti e di interesse locale. I contributi copriranno fino al 50% della spesa, con importi tra 50 e 200 mila euro per interventi dal valore compreso tra 100 mila e 1 milione di euro. Le domande potranno essere presentate entro il 1° settembre. È morto nella notte l'imprenditore vicentino Leone Donazzan, fondatore della ELD, azienda da cui è nata la holding Orange One. Avviata nel 1971 a Pove del Grappa, oggi Orange One è leader europeo nei motori elettrici. I funerali si terranno venerdì pomeriggio a Pove. Cordoglio anche dal presidente della Regione Veneto. Dal 10 al 12 luglio il parco di Via Giuriolo a Montecchio Maggiore ospita la seconda edizione del MoMA Music Fest. 3 serate di musica live con band della scena punk, rock e indie, accompagnate da DJ set, food truck e area ristoro. In programma anche una pedalata gravel e un contest artistico dal vivo. L'ingresso è a offerta libera e responsabile. Calciomercato, doppio colpo della Nerossi Vicenza in vista del campionato di Serie B. Ufficializzati gli arrivi di Alessandro Pietrelli dalla Juventus, esterno destro di 23 anni in prestito per un anno con diritto di opzione, ultima stagione al Venezia, con 9 presenze ed un assist, e di Riccardo Marchizza, a titolo definitivo fino al 30 giugno 2028. Difensore di 28 anni, vanta esperienze con Spezia e Empoli, Sassuolo, Crotone, Avellino e ultima stagione a Frosinone. È stato nazionale Under 21. Intanto inizia venerdì 10 luglio alle 15 la campagna abbonamenti biancorossa per la stagione 2026-2027 denominata Ancora io e te. Fino al 29 luglio spazio ai rinnovi con diritto di prelazione sul proprio posto, mentre i nuovi abbonamenti saranno disponibili da giovedì 6 agosto alle 10. Previsti sconti per i soci del centro coordinamento e per chi acquista online. Termina qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando.
1: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto, ben trovati. Traffico regolare sulle tratte di nostra competenza. Vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina per lavori sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest. In uscita per chi proviene da Venezia, sempre per lavori dalle 21 di oggi alle 6 di domani, verrà chiuso il BBO 4 a 31. Per chi proviene da Venezia si deve mettere in A31 e proseguire in direzione Rovigo. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di missione in tangenziale di Mestre con direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione in rotatoria Marghera. Verrà chiuso in uscita lo svincolo verso rotatoria Milanese in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: F. Fischer, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno Vicenza, siamo a giovedì, che bello, stiamo andando verso il fine settimana, 9 luglio 2026, in diretta qua appunto da Radio Vicenza c'è Marco Picchio, come ogni mattina, dalle 7 alle 9, le nostre due orette piene di musica e informazione, ovviamente principalmente ecco dal nostro territorio. Allora vi ricordo il nostro WhatsApp, perché se vi va di scriverci, magari mandare un saluto, fare una commentare, potete farlo sempre, anzi memorizzate questo numero 371 1200 116, anche così semplice, 371 1200 116. Abbiamo tanta musica davanti e tante notizie, intanto cominciamo, ok? Buona giornata.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: David Guetta sia con Titanium. Beh, se avete inforcato la macchina adesso, bella energia per cominciare la giornata, chiaramente con Radio Vicenza. Allora, la prima notizia di questa mattina riguarda il fiume Tesina. La siccità continua a mettere in difficoltà il Vicentino. A San Rigo il livello del Tesina è sceso così tanto da costringere il consorzio di bonifica Brenta a sospendere l'irrigazione in alcune aree. Tra le situazioni più critiche c'è la zona delle Vamporazze, verso Bressambido, dove la scarsità d'acqua preoccupa soprattutto il settore agricolo, un'emergenza che conferma quanto la carenza di piogge stia pesando sul territorio e sulle coltivazioni.
1: Pubblicità.
2: Dalì per basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
3: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
2: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 €.
3: Alì migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: Nine Smith con Stay If You Wanna Dance alle 7.28. Che succede alle 7.30 qua sulla Vicenza? Succede che è l'oroscopo, quindi abbiamo la maga. Arriva la maga, porta la colazione e ci legge l'oroscopo per i 12 segni zodiacali. No, è un piccolo input per affrontare la giornata che è appena cominciata oggi, questo giovedì 9 luglio. Questo fra poco.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno l'oroscopo del giorno.
1: 9 luglio, siamo ancora insieme per parlare di segni zodiacali. Vediamoli tutti in fila, dall'Ariete ai Pesci. L'intuito vi darà suggerimenti, cari amici dell'Ariete, per ottenere ciò che vorrete. Toro, controllate i nervi e le reazioni troppo impulsive. Gemelli, il vostro impegno sarà premiato da ottimi risultati. Cancro, giornata caratterizzata da idee un pochino confuse. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli da sfruttare e siamo alla Vergine, avrete numerose possibilità di affermazione nel lavoro. Bilancia, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in tutti i campi. Scorpione, controllate i vostri impegni per evitare noie e disguidi. Sagittario, avrete di fronte una giornata molto positiva. Capricorno, oggi per quanto riguarda la sfera amorosa tutto andrà a gonfie vele. E per l'Acquario, vedrete la situazione odierna con maggiore chiarezza e Pesci, risolvete una questione importante rimasta in sospeso. E anche oggi si conclude qui l'oroscopo di questo 9 di luglio. Torniamo domani come sempre. A tutti voi una buona giornata.

0: C'era Lizzo nella nostra mattinata, sono le 7.36, buongiorno, buongiorno Vicenza. E adesso parliamo di una giornata di festa, una festa importante a Lonigo, per un compleanno speciale. L'alpino Secondo Tamiozzo ha raggiunto il traguardo dei 105 anni. Ho qui la foto, ragazzi, veramente sembra un ragazzotto ancora, dai. Ed è tra gli ultimi reduci italiani della campagna De Lussi ancora in vita. Pensate, è nato a Zovencedo nel 1921, ok? Ricorda ancora oggi gli anni della guerra con poche semplici parole, tanta fame e tanto freddo. Un compleanno quindi che rende omaggio a una preziosa testimonianza della nostra storia. Chiaramente ci uniamo anche noi agli auguri per questo importante compleanno, 105 anni.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

0: prendiamo a dare. Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per la città e la provincia. Fino a venerdì il tempo resterà in prevalenza stabile grazie all'alta pressione. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento sui rilievi nel pomeriggio ma senza precipitazioni. Temperature estive con minime intorno ai 21 gradi e massime tra 33 e 34 gradi. Domani venerdì, mattinata ancora soleggiata, nel pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto in montagna e nella parte occidentale della provincia, dove non si esclude qualche isolato rovescio. Temperature senza variazioni di rilievo. Uno sguardo al weekend: sabato il tempo sarà più instabile con la possibilità di rovesci e temporali sparsi, mentre domenica è atteso un graduale miglioramento con ampie schiarite e temperature intorno ai 32 gradi. È tutto per il meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. E tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 Bologna-Padova. Inevitabili rallentamenti in caso di traffico intenso. Prudenza sulla 13 Bologna-Padova per un mezzo in panne tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione Padova. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

c'era Fra Quintale con Aranciata. Buona un'aranciata, ma a quest'ora ci sta meglio un bel caffè, secondo me. Poi sono chiaramente gusti. Buone notizie per il centro storico della città di Vicenza. Dal 15 luglio, quindi fra pochi giorni, riaprirà lo storico Caffè Garibaldi in Piazza dei Signori, con una nuova gestione firmata Signor Vino. Il locale diventerà un'enoteca con bistrò affacciata sulla Basilica Palladiana, proponendo cucina, vendita di vini e la possibilità di ospitare eventi. È un nuovo capitolo per uno degli spazi più iconici della città, rimasto chiuso dopo la fine dell'esperienza del ristorante di Matteo Grandi.

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Eccoci in chiusura anche della prima ora di oggi, di questo giovedì 9 luglio. L'ora si chiude, lo sapete perfettamente, con il disco Remember, quindi un bel salto del passato. Canzone veramente carina di Lou Bega, e poi c'è la pagina informativa delle 8.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: a girlfriend everywhere.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Daniele Obaldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni, sempre agli alleati, sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi, alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui sul filo del paradosso il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite.
6: Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi, re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico sostenuto tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, e sulla tangenziale di Mestre rallentamenti sempre per traffico tra rotatoria Miranese-Castellana in direzione Trieste. In questa direzione code per lo stesso motivo tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Brescia-Padova ricordatevi che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e sulla tangenziale di Mestre dalle 20.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano, sempre a causa di lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Now,
2: time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
10: Oh my God, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Anamena, Lola Indigo, era Patitoa, la canzone che apre la nostra seconda ora. Buongiorno, allora come va? Fatta colazione? Tutto a posto? Pronti per affrontare questa giornata? È giovedì, dai, su, non facciamo quelle facce che si avvicina il weekend. Anzi, che programmi avete? Andate al mare? Partite proprio definitivamente per le vacanze? Perché questo è un periodo buono, no? Cioè, i viaggiatori di luglio, che è uno dei mesi migliori secondo me per andarsene in vacanza, giugno e luglio sono i migliori, agosto ragazzi casino, costi esagerati, no? Quindi chi parte, alzate la mano, fate vedere, insomma, siete in parecchi. Mi raccomando, scaricate l'app, così porterete Radio Vicenza con voi anche in vacanza. Detto questo, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Sì, riparte.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, bellissima, era Say My Love alle 8:18 su Radio Vicenza. Dunque, cresce l'emergenza legata alle case di riposo nel Vicentino. Secondo i dati diffusi da Uripa, sono circa 1700 le persone in attesa di un posto letto nelle strutture della provincia. È una situazione che mette in difficoltà molte famiglie, costrette a cercare soluzioni alternative per assistere i propri cari. Dal settore arriva anche un appello alle istituzioni affinché vengano individuati nuovi strumenti e maggiori risorse per rispondere a una domanda che è in costante aumento.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
2: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
1: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
3: Sei socio Confartigianato Vicenza?
2: Viaggi, salute.
3: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Katy Perry con Nicki Minaj, era Swish Swish alle 8:28 qua su Radio Vicenza. Siamo collegati come ogni giovedì mattina con Ilenia Bianchin da Comune di Marostica. Ilenia, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti, ciao.
0: Eccola qua. Allora, mi segnalavi ancora il Summer Festival e dei concerti che insomma ci sono ancora in programma.
1: Allora, sì, perché per oggi ti parlo ancora del nostro festival. Siamo arrivati alle ultime due date, questa sera con Francesco Gabbani e sabato sera con Luca Carboni. E dopo iniziamo con gli smontaggi di quelle che sono le strutture che vengono impiegate durante questo festival importante per la città di Marostica. Ancora appunto biglietti in vendita per entrambi i concerti, e quindi insomma noi ovviamente vi aspettiamo su questo. Poi c'era un'altra cosa di cui ti volevo parlare, che è un evento invece del 10 luglio, per cui di domani sera alle ore 20:30 nella collina del Pigrotto, perché abbiamo il cinema con Pigrotto. Il Pigrotto, forse ne ho già parlato,
0: onestamente non mi ricordo di aver sentito mai questo nome, comunque dici, vai.
1: Allora, è una scultura che è stata posizionata sulla collina dietro al castello superiore della città di Marostica. È questo cane a sei zampe che ricorda Bianco, con il musetto lungo e accovacciato, disteso diciamo sul terreno, e ricorda Elena Sousa, che è una ragazza che è venuta a mancare ormai qualche anno fa, che aveva realizzato questo Pigrotto in forma molto più piccola, chiaramente in argilla, e al quale era molto affezionata. Questo è stato poi appunto riprodotto in dimensione molto più grande ed è stato posizionato appunto sulla collina. E durante l'estate, generalmente, o comunque anche nelle altre stagioni, vengono fatti degli eventi lì, proprio in quella zona lì. E appunto venerdì 10 luglio ore 20:30 abbiamo appunto questo cinema con Pigrotto, che viene proprio realizzato, che viene realizzato lì in questa location.
0: Ok. Ecco.
1: Portate pazienza, ma appunto sto accusando i colpi di queste serate di concerti.
0: Ma io immagino, anzi avete queste due date importanti, questi due cantautori importanti, cioè no, anche due epoche diverse fondamentalmente. Luca Carboni
1: assolutamente
0: è un grande, insomma, che tutti quanti amiamo da sempre, no? Dagli anni Ottanta, quindi due concerti grandissimi in chiusura di questo Summer Festival. Poi magari faremo un bilancio la settimana prossima, dai, va bene?
1: Assolutamente.
0: Bene.
1: Marco, ti ringrazio, auguro a tutti una buona giornata.
0: Buon lavoro, ciao, grazie, ciao ciao.
1: Ciao, grazie, ciao.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
3: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

The Weeknd con Anita da São Paulo alle 8:37. Dunque, volevo parlare un attimo delle vacanze. Questo è il periodo di vacanza, di ferie, no? Ne parlavamo anche poco fa. A luglio si parte in tanti, agosto ancora di più. E allora sicuramente sorge la necessità di tenere la radio del cuore, quella che ascoltate sempre, che chiaramente è Radio Vicenza, sul vostro telefonino, così quando siete in spiaggia mettete le cuffiette e ci ascoltate ovunque voi siate, in qualsiasi spiaggia del mondo, ma pensa che bello, ok? Allora mi raccomando, andate nel vostro store di riferimento, scaricate l'app di Radio Vicenza e portateci sempre con voi.

0: Beh, non si può interrompere Siena Spyro con Die on This Hill, il finale è veramente da sogno. Eccoci qua, sono le 8.45, questa è Radio Vicenza, abbiamo in linea come ogni giovedì mattina il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che saluto. Sindaco, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, oggi saranno proclamati i due vincitori del bilancio partecipativo 2026, ovvero i due progetti che hanno ottenuto più voti da parte dei cittadini. Al netto di come è andata, è stata una bella prova di partecipazione sia per le tante persone che attraverso i 10 consigli di quartiere hanno elaborato le proposte in gara, sia per i quasi 5.000 vicentini che le hanno votate, tantissimi.
1: È stato davvero un grandissimo successo, nel senso che abbiamo reintrodotto dopo tanti anni il bilancio partecipativo, si era bloccato ancora ai tempi del Covid, l'abbiamo reintrodotto perché è un modo straordinario per far partecipare i quartieri, la città. Ricordo il meccanismo, cioè che ogni quartiere della città, ognuno dei 10, tramite il voto del consiglio di quartiere di ogni zona, ha selezionato e scelto un progetto che è stato candidato, progetti di riqualificazione dei parchi, di messa in sicurezza di una strada, di rallentamento ad esempio del traffico in alcune zone della città, insomma progetti di illuminazione delle piste ciclabili, insomma progetti di tutti i tipi. Questi progetti poi sono stati votati da tutta la città, nel senso che con lo SPID poteva votare qualsiasi vicentino per questi progetti. I primi due, cioè i due più votati sui 10, ricevono un contributo da 150.000 euro per essere realizzati, per cui un modo per consentire alla cittadinanza dopo di scegliere anche quali progetti mettere a terra nei prossimi mesi. Oggi annunceremo i vincitori, ma insomma al di là di chi ha vinto è stata davvero una grandissima occasione per far parlare, per far vivere associazioni, realtà di quartieri, il mondi che hanno fatto un lavoro straordinario e che vanno ringraziate, perché hanno messo sul tavolo tantissimi progetti, appunto 10 progetti bellissimi, poi li hanno sostenuti, fatto campagna elettorale fra i cittadini, insomma è stata davvero davvero una grande occasione di partecipazione. Quest'anno l'abbiamo reintrodotto, l'idea ovviamente è che diventi un'esperienza di nuovo stabile nella vita del comune.
0: Ci spostiamo su un altro tema molto caro ai cittadini, l'ex macello. Con le recenti demolizioni notturne delle parti non vincolate comincia a farsi realmente strada una riqualificazione tanto attesa, che cambierà radicalmente quella parte di centro storico. Ce ne vuole parlare un po'?
1: Sì, devo dire che è stata veramente un'emozione grande qualche giorno fa partecipare alle demolizioni notturne dell'ex macello, che ovviamente non sarà integralmente demolito, sono state demolite soltanto le case, i caseggiati che erano lungo il fiume, perché lì verrà aperta una piazza meravigliosa, perché demolire quei caseggiati che erano strutture senza valore costruite dopo la Seconda Guerra Mondiale ha consentito appunto di aprire uno squarcio sul portale d'ingresso del macello, che è stato dimenticato da decenni, ma che è un'opera di fine 800 del Morseletto meravigliosa. E quindi insomma sono partiti i cantieri, sono cantieri che dureranno 2-3 anni, penso più 3 che 2, perché è un cantiere molto impegnativo, ma è un cantiere che alla fine dei lavori consentirà di recuperare tutta quell'edificio, che è un edificio bellissimo, che diventerà uno studentato ai piani superiori, e al piano terra diventerà un parcheggio, perché verrà chiuso il parcheggio di Piazza Matteotti e verrà trasferito lì, e Piazza Matteotti diventerà una piazza pedonale nella parte che oggi è occupata dal parcheggio, anzi forse estenderemo il giardino, adesso capiremo, c'è un'attività di progettazione che dovrà iniziare nei prossimi mesi, ma insomma un'altra parte di città che si trasforma, un altro buco nero che viene cancellato, un altro pezzo di città che prende vita, per cui siamo veramente molto contenti. È un'operazione che portiamo avanti grazie alla Fondazione PL24 che ha sostenuto l'intervento.
0: Dunque, per le ultime settimane della mostra di Harari, la Basilica Palladiana resterà aperta nel weekend fino a mezzanotte. L'artista sarà anche presente in mostra a parlare delle sue opere. Ci saranno biglietti a 5 euro per gli under 35. Che respiro ha portato alla città l'esposizione delle opere di questo grande fotografo internazionale?
1: La mostra di Harari è stata veramente una grande, grande opportunità, e lo è ancora perché è aperta fino al 26 luglio, quindi insomma c'è ancora tempo per andarla a vedere, perché ha portato un vento nuovo in Basilica Palladiana con questa straordinaria mostra fotografica allestita in Basilica, un allestimento che ci fa vedere la Basilica come non l'abbiamo mai vista. Anche per questo invito tutti ad andare a vederla, perché ne vale veramente la pena. e appunto nelle ultime settimane ci sono anche promozioni, operazioni speciali, perché appunto vogliamo che la città, il territorio veda e conosca questa mostra, che appunto resterà aperta fino al 26 luglio.
0: Ok, faccio una piccola premessa per il prossimo argomento. Abbiamo uno dei sindaci più amati d'Italia. avevo letto questa, avevo dato questa notizia anche in trasmissione due giorni fa, mi sembra. Ho detto anche, ne parleremo sicuramente con il sindaco. Nella classifica del gradimento dei sindaci del Sole 24 Ore, lei sale al 22esimo posto, guadagnando 30 posizioni rispetto allo scorso anno e raggiungendo il 56% di gradimento, con una crescita di consenso rispetto al 2023 del 5,5%. È il terzo incremento più alto tra tutti i sindaci italiani. Che effetto le fa questo risultato? Beh, sicuramente grande soddisfazione, non è? Come la impegna per il futuro?
1: Fa sicuramente il piacere, dopodiché insomma i sondaggi vanno sempre presi con le pinze, nel senso che non sostituiscono né le elezioni, diciamo così, né sono previsioni di risultati elettorali.
0: Non facciamo troppi modesti.
1: No, realmente
0: io ho sempre a che fare con lei ogni settimana e so quello che fa questa amministrazione e quindi mi rendo conto che è possibile questa cosa, senza dubbio.
1: Intanto grazie. No, però dicevo, fa sicuramente piacere, nel senso che dà il senso anche di un legame sempre più forte, più profondo con la città. Io spero, insomma, credo che derivi dal fatto che in questi anni non ci siamo mai risparmiati, né io, né gli assessori, né i consiglieri comunali, siamo sempre stati in mezzo ai cittadini, e che questa cosa alla fine anche nella politica di oggi continua a pagare, continua a essere importante, perché i cittadini vedono l'impegno, vedono la presenza. E cosa posso dire? Che naturalmente mancano ancora 2 anni, ci sono ancora tantissime cose che dobbiamo portare avanti e che dobbiamo fare, e che insomma un risultato così ci dà anche voglia, motivazione per continuare con lo spirito giusto.
0: Ok, cambiamo argomento e chiudiamo. Cosa propone Vicenza per questo weekend? Che succede? Che c'è da vedere?
1: Allora, a parte la mostra di Harari che abbiamo citato poco fa insieme, che ricordo che ormai sta arrivando alla fine, nel senso che il 26 di luglio finisce, e però che ha orari speciali, come ricordavi prima, e che invito insomma tutti ad andare a vedere che orari fa, ma nel weekend è aperta fino a tardi. Cose importanti: torna il Ferrock dopo diversi anni di stop, questa è un'altra notizia molto bella, quindi la storica festa rock dei ferrovieri. C'è un'altra mostra molto bella che si chiama Italia di Moda a Palazzo Tiede, che è stata appena inaugurata, che è una mostra che racconta le bellezze d'Italia, le tradizioni più antiche, insomma è un viaggio per l'Italia tramite una modella che appunto viene raffigurata in vari luoghi d'Italia, in vari contesti, tutti molto legati appunto alle tradizioni delle varie regioni italiane. Apre una nuova mostra che inaugureremo domani nel cortile di Palazzo Tristino, fatto insieme ad Illustri e a Confindustria, dal titolo Mind the Gap. Torna il mercato dell'antiquariato e del collezionismo, un'altra tappa storica, diciamo così, della nostra città. Insomma, ci sono tante cose anche in questo weekend. Vi invito a venire a vederle e anche a verificare bene sul sito del comune tutti gli appuntamenti in programma.
0: Perfetto, sindaco, grazie. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona giornata.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Da Alia Liber, basso è bello.
4: Con i prezzi bassi la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
3: Fino al 15 luglio, cornetto Algida classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
4: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
3: Ali, migliora la vita.
4: Anche con i prezzi bassi.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: la pausa pranzo ti sembra sempre uguale? Stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: C'era Giorgia con Corpi Celesti. Siamo in chiusura della nostra mattinata 8:59, quindi grazie per essere stati con Radio Vicenza e con me, con Marco Picchio, anche in questa mattinata. Domani è venerdì, ci troviamo alle 7 come sempre per il primo caffè della giornata, ultimo appuntamento della settimana. Chiudiamo con il disco Remember, anzi ringrazio gli ospiti di questa mattina che come ogni giovedì sono venuti a trovarci. Chiudiamo con il disco Remember, dicevo, che è di Lu Colombo. Vi ricordate sicuramente Maracaibo. A domani, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
6: Ali, migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta a causa del traffico intenso tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico, code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. In questa direzione, sempre per traffico intenso, rallentamenti tra rotatoria Milanese e Castellana. Sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
11: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: 9 luglio, siamo ancora insieme per parlare di segni zodiacali, vediamoli tutti in fila dall'Ariete ai Pesci. L'intuito vi darà suggerimenti, cari amici dell'Ariete, per ottenere ciò che vorrete. Toro, controllate i nervi e le reazioni troppo impulsive. Gemelli, il vostro impegno sarà premiato da ottimi risultati. Cancro, giornata caratterizzata da idee un pochino confuse. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli da sfruttare e siamo alla Vergine, avrete numerose possibilità di affermazione nel lavoro. Bilancia, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in tutti i campi. Scorpione, controllate i vostri impegni per evitare noie e disguidi. Sagittario, avrete di fronte una giornata molto positiva. Capricorno, oggi per quanto riguarda la sfera amorosa tutto andrà a gonfie vele. E per l'Acquario vedrete la situazione odierna con maggiore chiarezza e Pesci, risolvete una questione importante rimasta in sospeso. E anche oggi si conclude qui l'oroscopo di questo 9 di luglio, torniamo domani come sempre, a tutti voi una buona giornata.
1: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembiate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: www.radiovicenza.com

ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per la città e la provincia. Fino a venerdì il tempo resterà in prevalenza stabile grazie all'alta pressione. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento sui rilievi nel pomeriggio, ma senza precipitazioni. Temperature estive con minime intorno ai 21 gradi e massime tra 33 e 34 gradi. Domani venerdì, mattinata ancora soleggiata, nel pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto in montagna e nella parte occidentale della provincia, dove non si esclude qualche isolato rovescio. Temperature senza variazioni di rilievo. Uno sguardo al weekend: sabato il tempo sarà più instabile con la possibilità di rovesci e temporali sparsi, mentre domenica è atteso un graduale miglioramento con ampie schiarite e temperature intorno ai 32 gradi. È tutto per il meteo dalla redazione di Radio Vicenza, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Montebello e Soave in direzione Milano a causa del traffico intenso. Su questa autostrada si procede a rilento tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre per traffico intenso in direzione Venezia. Incolonnamenti sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno verso Venezia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Che bello qui, il mare,
1: i gabbiani, il sole.
0: La nostra spesa ha lì che arriva.
1: Bellissimo.
2: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
3: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: Ali migliora la vita.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumio 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniele Obaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni, così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova, ancora code per un incidente tra l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta e Soave in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Trieste tra l'innesso con la 13 e l'innesso con la tangenziale di Mestre, sulla tangenziale di Mestre per traffico code tra Terraglio e l'innesso con la 27, rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellane, in entrambi i casi in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e dalle 20:30 di oggi alle 5:30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano, sempre a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Prontissima per questa mattinata, sono le 10, miei cari, buongiorno, buona estate a tutti voi con la nostra bella musica di sottofondo ed eccomi pronta anche per questo giovedì mattina a farvi un po' di compagnia con tante notizie curiose.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

mattinata è quella di Radio Vicenza. Ancora buongiorno, ancora ben ritrovati qui con me, con Valentina, pronta a farvi un po' di compagnia, pronta a raccontarvi l'estate, le curiosità, le notizie, quelle da sotto ombrellone, pronta a portarvi fino alle ore 13 di questa mattinata. È lavorativa o siete in vacanza? Me lo dite al nostro WhatsApp al 371 1200.

0: più.
1: Pubblicità.
0: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
3: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: parliamo d'estate, lo stiamo facendo da un po' ovviamente, lo continueremo a fare sino ovviamente a metà settembre, e parliamo di musica, tutte quelle canzoni che ci hanno coinvolto negli anni passati, tutte le hit che abbiamo ballato e abbiamo cantato. E allora parleremo di Samantha Fox, parleremo anche di Raff, parleremo di Rich Nell, che se lo ricorda, e poi di un addio particolare in questa estate 26 a Gishpati. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro!

La musica ci coinvolge sempre. Senti un po' che cosa abbiamo ascoltato adesso. Sono le nostre hit queste. Alzate il volume, miei cari, perché in questa estate, come sempre, vi stiamo tenendo compagnia con tanta e tanta ancora bella musica. E poi ci sono io ad accompagnarvi con notizie proprio dedicate alle hit, anche quelle del passato. Un addio particolare, perché noi parliamo sempre ovviamente di cose belle, di cose positive, ma in questa estate 2026 il mondo della musica ha salutato Guèche Patti, artista francese che ha lasciato un segno indelebile

0: tutto il pubblico con il suo stile originale, la sua eleganza e soprattutto anche una personalità artistica unica. Prima ballerina e poi cantante, ha saputo unire musica, danza e spettacolo in una carriera ricca di creatività e di passione. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel panorama musicale, ma le sue canzoni continueranno a vivere nei ricordi di chi l'ha amata, di chi soprattutto l'ha seguita come la sottoscritta nel corso appunto di tutti i suoi anni. La sua arte continuerà ad emozionare ancora intere generazioni.
1: Tutti in centro.

piace parlare di musica, lo facciamo spesso, ma magari spesso e volentieri vi diamo anticipazioni, curiosità sull'artista, programmi, tour, eccetera. Invece oggi parliamo delle hit del passato, le hit che ci hanno tenuto

0: Stop Me Now, un'altra hit estiva proposta dalla cantante britannica, appunto, Samantha Fox. Era praticamente la regina dell'estate nel periodo 1987. È stata pubblicata come primo singolo del secondo album di Samantha Fox, che uscì nel maggio del 1987. Il singolo è diventato il terzo e ultimo singolo della Fox ad entrare nella top 10 del Regno Unito, raggiungendo poi anche l'ottava posizione in un sacco di altre classifiche. Negli Stati Uniti il singolo ha raggiunto la prima posizione di una classifica importante come Billboard.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 9 luglio. Stava per entrare all'ospedale di Bassano, ma mentre attraversava le strisce pedonali davanti al San Bassiano è stato investito da un'auto. È accaduto questa mattina con protagonista un uomo di 84 anni. Alla guida dell'auto una donna che ha riferito di non aver visto il pedone. L'anziano è stato soccorso dal SUAM 118 con diversi traumi. Un escursionista è rimasto ferito ieri dopo essere scivolato lungo un sentiero sul Monte Pallone ad Asiago. Sul posto sono intervenuti i volontari del soccorso alpino e l'elicottero del SUAM 118. Dopo il recupero in quota, l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza con un codice di media gravità. A Marostica e nei comuni vicini il ritrovamento di PFAS in alcuni pozzi privati porta il Partito Democratico a chiedere un intervento rapido della regione. I consiglieri regionali vicentini Chiara Luisetto e Antonio Marco Dalla Pozza hanno presentato un'interrogazione per sollecitare controlli con ARPAV e ULS, chiarire l'estensione della contaminazione e sostenere i comuni nella tutela della salute pubblica. Nuovo passo per la gestione del sito UNESCO Città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto. Presentato a Venezia il progetto per costituire il nuovo organismo di governance condivisa tra Regione, Comune di Vicenza, Province e altri enti. L'assessore Cristina Balbi parla di un passaggio fondamentale per rafforzare tutela e valorizzazione del patrimonio. Prosegue sabato 11 luglio la 31esima edizione di Teatro Popolare Veneto, rassegna organizzata da Fita Vicenza, in programma 4 spettacoli tra Quinto Vicentino, Barbarano Mossano, Montecchio Precalcino e Montegalda, commedie brillanti e una fiaba per tutte le età. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, tranne uno a offerta libera. Termina qui anche questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e deve mettersi in A31 e proseguire in direzione Rovigo. Sulla tangenziale di Mestre dalle 20:30 di oggi alle 5:30 di domani, venerdì 10 luglio, verrà chiuso per lavori lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova a Milano a causa di lavori. Ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Italia.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Ma che bella la nostra mattinata, ma che bello il nostro Tutti in Centro, che ha già concluso la prima oretta, miei cari. Abbiamo dato spazio alla nostra redazione ed eccoci qua in questa nostra mattinata a salutare Giovanni, a salutare Elisabetta, a salutare Damiano. Che belli, quanti bei messaggi, ci siete dall'altra parte. A essere anche social, mi raccomando, nella nostra pagina Facebook Radio Vicenza o nella mia, Valentina La Rocca.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

Nostra bella musica a tutto volume, che meno male vengo richiamata all'ordine, anche perché ero un attimo distratta a leggere tutti i vostri messaggi. A Sabrina, a Jonathan, ad Enrico, vi abbraccio, vi mando un saluto perché siete speciali, che bei messaggi via via sto ricevendo. E poi devo salutare anche Chiara, devo salutare Manola, devo salutare Elisabetta, ci siete a dirci la vostra estate, a fotografarla, anche perché vediamo anche le location scelte per le vostre vacanze, ma anche a commentare un po', insomma, le notizie che via via ritroviamo, come il caso appunto della canzone di Samantha Fox, della rivalità che c'era all'epoca con Sabrina Salerno e di quanto loro effettivamente hanno giocato su questa cosa. Ma fermi tutti perché vi devo parlare di un compleanno, una canzone tutta italiana,

0: cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Coda tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Montebello e Soave in direzione Milano a causa del traffico intenso. Su questa autostrada si procede a rilento tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre per traffico intenso in direzione Venezia. Incolonnamenti sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra il Tellaglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno verso Venezia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

piace parlare di musica, mi piace parlare di hit, e questa sicuramente lo è stata in passato, tant'è che festeggiamo il suo 25esimo compleanno. Ricordo la canzone di Raff come una delle mie canzoni preferite, Infinito, quella di quegli anni lì, uscito nel giugno del 2001 come singolo apripista dell'album Iperbole. È un brano che ha dominato il Festival Bar, che è diventato un classico della musica pop italiana e che mi viene celebrato tra l'altro in questo 2026, perché essendo un evergreen, ragazzi, della musica italiana, Raff lo porta sul palco con uno show intenso e coinvolgente pensato per i grandi spazi e costruito poi come un vero e proprio viaggio musicale. Infinito, Palasport 2026, che mi va a ripercorrere le tappe più significative del suo percorso artistico attraverso una scaletta che unisce emozioni, energia e tanta memoria, perché ragazzi, racconto in musica che attraversa successi senza

0: soprattutto intere generazioni diverse con la stessa forza di sempre. Evviva Raf, evviva questo singolo L'Infinito che compie 25 anni.
1: Tutti in centro.

parlando di musica, lo stiamo facendo fra un successo e l'altro, dove saluto Giada, vedi che mi ha mandato la foto delle sue vacanze, mi piace che passate le vostre giornate di relax con la nostra bella musica di sottofondo. E noi siamo qui a parlare dell'icone della musica dance internazionale degli anni 80, ma anche ovviamente della musica italiana, come era il caso di Raff. E ricordate Rijnel, lui che era un cantante olandese, se non sbaglio, che nel 1990

0: vista in Italia. Entrò poi nella top 10 dei 45 giri e vi rimase per 5 settimane. Era dotato di una notevole estensione vocale, ha unito un'anima soul a sonorità tipicamente pop e new wave. Purtroppo è deceduto nel 2020 all'età di 62 anni.
1: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per la città e la provincia. Fino a venerdì il tempo resterà in prevalenza stabile grazie all'alta pressione. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento sui rilievi nel pomeriggio ma senza precipitazioni. Temperature estive con minime intorno ai 21 gradi e massime tra 33 e 34 gradi. Domani venerdì, mattinata ancora soleggiata, nel pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto in montagna e nella parte occidentale della provincia, dove non si esclude qualche isolato rovescio. Temperature senza variazioni di rilievo. Uno sguardo al weekend: sabato il tempo sarà più instabile con la possibilità di rovesci e temporali sparsi, mentre domenica è atteso un graduale miglioramento con ampie schiarite e temperature intorno ai 32 gradi. È tutto per il meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: serata è quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza. Ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Tutti in centro!

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con Martino Montagna per nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi giovedì 9 luglio. Stava per entrare all'ospedale di Bassano per una visita, ma è stato investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali davanti al San Bassiano. È accaduto questa mattina con protagonista un uomo di 84 anni. Alla guida dell'auto una donna che ha riferito di non aver visto il pedone. L'anziano è stato soccorso dal SUEM 118 con diversi traumi. Una turista di 78 anni è rimasta ferita a Roana. La donna è stata colpita dallo specchietto di un furgone in transito. È caduta a terra battendo la testa. Soccorsa dal SUEM 118, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Asiago. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto 3 maxi discariche abusive tra Castelfranco Veneto, Pieve del Grappa e Fonte, sequestrate aree per oltre 6.100 metri quadrati e denunciate 6 persone per gestione illecita di rifiuti. In uno dei siti è stato trovato anche un edificio abusivo con amianto e sono state sequestrate armi e munizioni. Partiranno nei prossimi giorni i lavori per installare le barriere fonoassorbenti sul cavalca ferrovia di via Battaglia a Montecchio Maggiore. L'intervento richiesto dal comune e realizzato dal consorzio IRICAV 2 sarà concluso entro agosto per ridurre il rumore del traffico sul ponte della linea alta velocità. Sarà garantito l'accesso ai residenti. Fine settimana ricco di appuntamenti a Schio con spettacoli, musica, mostre, sport, sagre, cinema all'aperto, il 50° Camper Club di Schio e tante attività per vivere la città. Tra gli eventi, domenica torna anche Teatro in Casa con lo spettacolo Sodan a Casa Piazzo a ingresso libero su prenotazione. Il programma completo è disponibile su Visit Schio. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci su Radio Vicenza tra circa un'ora.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Di nuovo ben ritrovati in nostra compagnia. Attenzione ad un incidente avvenuto sulla 34 Villesse Gorizia. Potrebbero verificarsi disagi in uscita Gorizia in direzione di quest'ultima. Poi sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Missione in tangenziale di Mestre in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione in rotatoria Marghera. Verrà chiuso lo svincolo verso la rotatoria Miranese in uscita in direzione Trieste con deviazione verso rotatoria Castellana. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: È la nostra bella estate questa. Senti che successi, senti che sound. Siete sulla radio giusta e via via vi stiamo accompagnando con notizie e curiosità legate poi ovviamente alla stagione che stiamo vivendo, all'estate, alle canzoni di tanti anni fa che hanno fatto ballare intere generazioni, che magari lo fanno ancora, perché ne abbiamo anche già parlato in realtà di Tracy Spencer. Ricordate il pezzo Run Run Run To Me? No, ok, mi fermo. No, però era per darvi la sonorità, capito? Lo so che sono stonata. Beh, sappiate che abbiamo una piccola chicca, una piccola curiosità su questa canzone, che non era in realtà un brano inedito. Infatti era stato inciso nel 1985 dal cantante Ray Foster, ma era passato praticamente quasi inosservato, con la produzione poi del grande e mitico Claudio Cecchetto e una veste molto più moderna, molto più ballabile. La versione di Tracy Spencer esplose nelle radio e nelle discoteche italiane. Era praticamente l'estate di qualche annetto fa, parliamo ovviamente del 1986, e risultò essere il secondo singolo più venduto in Italia, pur essendo rimasto al numero uno solo una settimana. In quella settimana lì riuscì perfino, pensate, ad interrompere il dominio di Madonna, inserendosi tra due suoi grandi successi, Live to Tell e Papa Don't Preach.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

2026. E fra queste, eccoci qua a parlare, come sempre, di curiosità legate a questa stagione, in particolare alla musica. Beh, tormentone estivo mondiale sicuramente è stata Macarena, canzone che fu

0: a livello internazionale, poi ci fu l'esplosione dei Bayside Boys. Insomma, vendette tantissimo, il successo fu spinto soprattutto da una coreografia semplicissima e contagiosa, diventata il simbolo assoluto dei balli di gruppo, tant'è che coinvolse anche la Family Clinton. Era l'estate del 1996 e, come dicevo, la Macarena paralizzò praticamente il pianeta. Fu un tale fenomeno estivo che persino l'austera Convenzione Nazionale Democratica Americana si fermò per ballare in diretta televisiva con tanto di delegati in giacca e cravatta che cercavano di seguire i movimenti delle braccia. Pensa un po'.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Da lì a lì per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
2: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute.

0: si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Ma dove vai?
2: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
1: E ce la fai in un paio d'ore?
2: Certo, vado a Confartigianato Persone.
3: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
1: Ma mica sei artigiana?
2: Non sei.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembiate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Solo questa è Radio Vicenza.
17: Come mi piace parlare di musica, quella del passato, come mi piace ascoltare le nostre canzoni a tutto volume, ma come mi piace anche salutarvi, ci siete dall'altra parte a raccontarci la vostra estate, ad alzare il volume quando ne avete la possibilità. E quindi saluto Sonia, saluto Alberto, Francesco prepara le valigie tra oggi e domani e poi se ne va in vacanza. Bene, bene, sempre con noi di sottofondo, tanto c'è la nostra app. Parlando di successi, parlando delle canzoni che hanno fatto la storia in estate, devo dire che uscì nel 1975 una canzone che divenne il tormentone di quell'estate lì, che salvò letteralmente la carriera degli ABBA. Dopo la vittoria all'Eurovision nel 1974 con Waterloo, il gruppo svedese stava faticando un po' a trovare un altro grande successo internazionale, rischiava di essere ricordato come una meteora. E invece SOS scalò le classifiche di tutto il mondo, diventando loro brano di maggior successo anche qui in Italia. Un brano, tra l'altro, che tuttora ovviamente noi ricordiamo. A proposito, su di loro c'è anche un record da Guinness, ma di questo ne parliamo fra pochissimo.
18: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché

0: che bei successi, che bella musica, quasi quasi alla conclusione della nostra mattinata. Beh, ce ne sono davvero tanti di successi, perché parleremo magari la prossima settimana anche di quelli dedicati all'estate, magari delle nostre mamme, dei nostri papà, 1960-70, dai, perché anche lì ci sono dei veri e propri tormentoni che tutt'oggi e tuttora cantiamo. Ma a proposito del record da Guinness, gli ABBA detengono questo primato unico nella storia della musica pop globale. È una piccola curiosità, ma che è entrata ufficialmente nel record, perché sia il nome della band ABBA sia il titolo della canzone SOS sono dei palindromi, cioè si leggono uguali da sinistra a destra e viceversa.
1: Tutti in centro.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: arrivati in fondo, arrivati alla fine anche di questa nostra mattinata. È tutto dalla Vale, come sempre vi aspetto domani alle 10 per andare a chiudere anche questa settimana. A domani, ciao ciao.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: O'clock.
1: Sono le 12:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 9 luglio, a cura di Martino Montagna. In apertura una notizia di cronaca dal Garda: nella tarda serata di ieri a Caprino Veronese, durante un controllo ad un raduno di auto sportive elaborate, una vettura, per cause ancora da chiarire, ha urtato una gazzella dei carabinieri impegnati nella verifica della situazione. Due militari sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale di Negrar, mentre il conducente dell'auto, un austriaco, è stato portato a Peschiera del Garda. Riapre uno dei luoghi simbolo del centro storico di Vicenza. Dal 15 luglio lo storico Caffè Garibaldi di Piazza dei Signori, con vista sulla Basilica Palladiana, torna a vivere con il marchio Signor Vino. Dopo la chiusura del bistrò legato allo chef Matteo Grandi, arriva un nuovo format tra enoteca, cucina e ristorazione, con possibili eventi negli spazi del locale. Al San Bortolo di Vicenza la scuola non si ferma nemmeno in ospedale. Si è infatti concluso l'anno scolastico della scuola in ospedale, il progetto che accompagna bambini e ragazzi ricoverati in pediatria, garantendo continuità didattica e momenti di normalità. Nel 2025-26 sono stati 724 gli studenti seguiti dalla scuola dell'infanzia alle superiori. Inglesina, la storica azienda vicentina di Altavilla, sostiene l'iniziativa del Giffoni Film Festival con la donazione di 20 passeggini alle giovani famiglie del territorio. Il progetto, dedicato ai nuovi nati dei comuni vicini a Giffoni Valle Piana, vuole offrire un aiuto concreto ai genitori e promuovere un messaggio di fiducia verso il futuro delle nuove generazioni. Domenica 26 luglio alle 21 Piazza dei Signori a Vicenza ospiterà la grande musica con la messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Sul palco il coro e orchestra di Vicenza, il coro di Santa Cecilia di Porto Gruaro e quattro solisti di fama internazionale diretti dal maestro Giuliano Fracasso. In caso di maltempo il concerto si terrà nel Duomo di Vicenza. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e si mette in A31 in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Giovedì, siamo già arrivati alla metà della settimana, giovedì d'estate, eccoci qua, io sono Maurizio Rossi, ben ritrovati. È l'appuntamento con la tecnologia che anche oggi cercheremo di portarvi con tante novità, e ce ne sono, Quindi vale la pena come sempre seguire il nostro appuntamento, anche perché fra una news e l'altra avremo tanta buona musica da ascoltare. State con noi.
0: Radio Vicenza.

Quest'oggi, amici, volevo parlarvi di intelligenza artificiale, perché insomma ne stanno succedendo delle belle a quanto pare, e soprattutto il governo americano, che avrebbe revocato il ban imposto circa 2 settimane fa al modello Mythos 5 riantrofiche, che comunque, attenzione, sì, sembra sia tornato accessibile, però a circa 100 istituzioni negli Stati Uniti, ed è una cosa incredibile, veramente ve lo posso assicurare io che l'ho visto. E poi attenzione, perché OpenAI è stato imposto un rilascio limitato di GPT 5.6. nel frattempo però la Cina ha ridotto il gap con un modello che è il GLM 5.2 di ZA. Donald Trump avrebbe firmato questo ordine esecutivo che prevede un controllo preliminare volontario dei nuovi modelli prima del rilascio pubblico. Lo scopo è quello di verificare, ecco, se sono state implementate delle protezioni sufficienti per impedire in particolare l'uso durante gli attacchi informatici. Questo controllo comunque è stato applicato, dicevo, con GPT 5.6, mentre per Cloud Mythos 5 e Fable 5 è stato imposto un divieto di accesso delle persone, aziende, organizzazioni non statunitensi per motivi di sicurezza nazionale. Ecco, un'azienda straniera avrebbe comunque aggirato le protezioni ed usato Cloud Fable 5 per scoprire le vulnerabilità software che potrebbero essere sfruttate per attacchi contro i sistemi americani. E veramente questo, amici, è una cosa, dicevo, incredibile. Lasciatemelo dire quello che hanno combinato con Anthropic.

0: Andiamo ancora avanti, amici, perché la notizia è di cronaca, insomma, con i mondiali di calcio c'è chi, come si dice, vedeva le partite a scrocco. È facile dirla così. E insomma, i mondiali che sono entrati nella fase più calda, insomma, sempre più tifosi appassionati si sono rivolti allo streaming illegale per guardare le partite in diretta sui loro dispositivi. E questo ne è consapevole il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che si è subito mosso per diciamo tempi abbastanza brevi, coordinando un'operazione antipirateria che avrebbe portato alla chiusura, pensate un po', di 400 domini che erano accessibili, questi anche a livello globale. Insomma, quando poi partono queste cose, sapete voi che si estendono. Nel comunicato l'ente federale sottolinea che collegarsi a questi siti per vedere il match, ecco, non solo alimenta economicamente un network basato sull'illecito, che è fondato sulla violazione della proprietà intellettuale, ma porta con sé anche potenziali rischi per la sicurezza, perché ci si può infatti imbattere in pagine o anche in applicazioni che, insomma, ingannano il visitatore e lo spingono ad eseguire dei download malevoli o addirittura a cedere delle informazioni piuttosto riservate.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, amici. In Australia, insomma, ci sono andati giù, come si dice, di brutto per quanto riguarda i social media che vengono usati dai giovani con età inferiore ai 16 anni. Sì, sembra che continuino ad accedere ai social media. Il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato che la sanzione per la violazione della legge sarà ancora raddoppiata, in quanto le piattaforme non avrebbero implementato delle protezioni adeguate. Il garante della privacy, comunque, attenzione, perché già sta avviando delle indagini. La legge, che è denominata Social Media Minimum Age, è in vigore dallo scorso 10 dicembre 2025 e vieta di fatto ai minori di 16 anni l'accesso a Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitter, Threads. E poi attenzione, c'è anche YouTube, Twitch, Kick. Insomma, le piattaforme devono quindi verificare l'età prima dell'iscrizione. Il primo ministro australiano ha comunque dichiarato che sono stati rimossi e disattivati o limitati oltre 5 milioni di account. In caso di violazione della legge sono previste anche delle sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani, e questo per le piattaforme, mentre una bella denuncia, insomma, per reato di sostituzione di persona per avere fornito chiaramente false generalità, per avere aggirato queste piattaforme, i minori e i loro familiari.

0: Andiamo ancora avanti, dopo la musica, amici, c'è una notizia che qualcuno sicuramente farà tirare giù un'imprecazione, ma dovete sapere che da questo mese, attenzione, sarà applicato il famoso dazio europeo di 3 euro ai pacchi che hanno un valore inferiore ai 150 euro spediti da paesi extra Unione Europea. Eh sì, voi che fate acquisti online, insomma, sempre da questo mese anche la tassa italiana di 2 euro per coprire le spese doganali, quasi certamente, ecco, questi balzelli saranno addebitati ai consumatori. E non è finita qui, insomma, ci volete proprio ammazzare, ditelo. Il 1° novembre 2026 arriverà pure la commissione di gestione europea, che saranno ancora 2 euro in più. Insomma, la dobbiamo dire noi, lo dite voi. Lo so che la tentazione è forte, però amici, dai, come si fa? Nel 2025 sarebbero entrati in Europa, dovete sapere, quasi 6 miliardi di articoli di basso valore, quindi ecco, il 90% dei quali provenienti dalla Cina. Sapete che cosa faranno i cinesi adesso? Abbasseranno di 2 euro il valore, così. Insomma, vabbè, ma dico, li avete presi per finora erano esentati dai dazi doganali, ma l'Unione Europea ha deciso di eliminare questa agevolazione per 3 principali motivi: la concorrenza sleale, insomma, perché ricevono i sussidi dal governo cinese, loro, okay. Nei confronti di aziende europee, un aumento dell'inquinamento ambientale, mancato rispetto degli obblighi di sicurezza, insomma, di prodotti illegali. Però adesso io mi sto ponendo una domanda, così mentre siamo in onda, ma in Europa oggi che cosa si produce? Insomma, di solito chi si rivolge a questi mercati acquista capi di vestiario, elettronica, ma vengono prodotti queste cose, questi articoli in Europa? Fatemi capire.
1: Radio Vicenza.
2: Let's get down to business.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Il tempo che è letteralmente volato in questo giovedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. Come sempre vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a domani alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Alia Liber, basso è bello.
6: Con i prezzi bassi la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
5: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
6: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
5: Ali, migliora la vita.
6: Anche con i prezzi bassi.
7: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico. E un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per la città e la provincia. Fino a venerdì il tempo resterà in prevalenza stabile grazie all'alta pressione. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento sui rilievi nel pomeriggio ma senza precipitazioni. Temperature estive con minime intorno ai 21 gradi e massime tra 33 e 34 gradi. Domani venerdì, mattinata ancora soleggiata, nel pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto in montagna e nella parte occidentale della provincia, dove non si esclude qualche isolato rovescio. Temperature senza variazioni di rilievo. Uno sguardo al weekend: sabato il tempo sarà più instabile con la possibilità di rovesci e temporali sparsi, mentre domenica è atteso un graduale miglioramento con ampie schiarite e temperature intorno ai 32 gradi. È tutto per il meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Yo, sono

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa Ali che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si procede lentamente. Si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle 20.30 di giovedì 9 luglio alle 5.30 di venerdì 10 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova Milano. Ricordatevi poi che dalle 21.30 di venerdì 10 luglio alle 5.30 di sabato 11 luglio, dalle 21.30 di sabato 11 alle ore 5.30 di domenica 12 luglio verrà chiuso lo svincolo di Miroriago in uscita in direzione Milano, sempre per lavori. Con questo è tutto, tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione, ricordiamo scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Georgia, non parliamo assolutamente di quello che succede a livello politico, a livello mondiale, non parliamo di Trump, non parliamo di NATO, parliamo un po' di calcio, questo sì, ma senza esagerare. Insomma, anche oggi abbiamo aperto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Partiti!

Di fortuna per questo Astice, non so se vi ricordate, nei giorni scorsi abbiamo parlato di quelle turiste che hanno acquistato praticamente tutto l'acquario di un ristorante di pesce per ributtare in mare tutti i pesci e liberarli. Questo è stato graziato dal suo colore, questo Astice bicolore che nel Massachusetts è stato pescato, insomma è venduto poi ad un ristorante, ecco. Ma invece di finire al ristorante, questo crostaceo particolare, perché insomma è rarissimo questo astice, letteralmente diviso a metà in due colorazioni differenti, ecco, bicolore, e dato proprio il suo colore, è stato donato ad un acquario per essere studiato.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

parlato dei peggiori cibi al mondo, ricordate? Ecco, bene, perché adesso si parla anche invece dei migliori piatti al mondo, dei migliori cibi. Quali sono le città dove si mangia meglio? Beh, per i foodies, per gli amanti del cibo, la città migliore europea dove si può andare a mangiare, insomma, è la capitale, è Roma, eccolo qua. E allora Roma davvero, bene. Si sa come si dice, no? A Roma si va per mangiare, oltre a tutto il resto. Allora, 100 città europee, valutando 5 indicatori in questa classifica, il numero di piatti locali nazionali, i food tour, i corsi di cucina disponibili su TripAdvisor, ristoranti inseriti nella categoria Eat Like a Local della guida Michelin, insomma, messo assieme tutto, hanno decretato Roma come la capitale non solo italiana ma anche la capitale del cibo. Alle spalle di Roma si piazza Venezia con 18 ristoranti Michelin Eat Like a Local, e terzo posto per Napoli, che ottiene il primato europeo per numero di specialità locali di alta qualità.

0: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
1: Tipi da spiaggia.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E no, niente, sembra davvero che il destino si sia voluto mettere contro le vacanze di quest'anno, perché insomma, tra i ponti che sono da rifare e dividono l'Italia, i biglietti aerei che costano di più, adesso si è messo pure l'Etna in eruzione, per cui all'aeroporto di Catania, insomma, se si vola o non si vola, è difficile spostarsi. Speriamo che poi, insomma, per il cuore dell'estate, per il mese di agosto, si rimetta tutto a posto.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
6: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. E il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio del conflitto con l'Iran.
5: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale. Marco Mancini.
7: Il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare a suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive López Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale López Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si rallenta tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Ma io non ho mai frequentato sta piattaforma, manco sapevo esistesse, ma ha fatto parlare di sé in questi giorni. Sto parlando di Polymarket, ed è un posto dove vai lì e scommetti un po' su tutto, non soltanto sulle partite dei mondiali. Beh, qualcuno in questi giorni, un anonimo, ha puntato $400,000, attenzione, non 40 dollari, $400,000 sulla caduta di Putin. E questo ha fatto discutere, perché uno dice, ma perché uno dovrebbe spendere tutti questi soldi per scommettere sulla caduta di uno che è lì da quant'anni, 20 anni, 25? Però sempre su questa piattaforma, pensate, un po' prima della caduta di Nicolas Maduro, l'ex dittatore venezuelano, anche lì qualcuno aveva scommesso e poi sta cosa si è verificata. E quindi, se i complottisti dicono, vuoi vedere che sotto qualcuno sa qualcosa che nessun altro conosce?

Lo sapete che mi piacciono le classifiche? Mi piacciono le classifiche, perché insomma, ti dà un senso, no? Ti anche, è un po' una guida la classifica di dove si mangia meglio, dei posti più belli in assoluto. Ecco, è uscita la classifica Best Cities Time Out ed è la classifica delle migliori, delle 150 città migliori al mondo, e considerando diverse cose, il cibo, la cultura, la vita notturna, la felicità, l'accessibilità economica, l'atmosfera, il senso di comunità e la qualità della vita. Ed ecco insomma quelle che sono le città più belle al mondo, almeno noi vediamo la top 10. Allora, intanto vi dico già che non c'è nessuna città italiana, e su questo insomma non mi piace. Decima posizione a Tokyo, nona per Seoul, ottava posizione per Bangkok, settimo posto per Città del Messico, sesto posto per Città del Capo. E questo dicono per bellezza percepita, natura, qualità della vita. E andiamo al quinto posto, dove c'è New York, premiata per la sua energia e la vita notturna. Londra in quarta posizione, soprattutto per musei, gallerie, pub, cucina, spazi verdi. E attenzione, perché andiamo proprio nei posti caldi. Terzo posto per Edimburgo, apprezzata per il suo equilibrio tra storia, verde, cultura e vivibilità. Seconda posizione per Shanghai, e al primo posto la città che è considerata più bella al mondo, andiamo in Australia, perché a vincere in questa classifica è proprio Melbourne.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

c'ha un nome particolare, ma quasi ogni giorno leggiamo notizie che riguardano il turismo cafone, il turismo quello fatto da quelli che dicono ma chi se ne frega di sto posto, vado lì e faccio casino e basta, oppure insomma non si porta rispetto per il posto dove si trova. Può essere Venezia, ma quel tizio che è salito sul tetto del vaporetto qualche giorno fa, o chi si tuffa in laguna, insomma a proprio rischio e pericolo. Oltretutto adesso anche a Cortina hanno a che fare con il turismo cafone, e quindi ci sono controlli sui sentieri maggiormente frequentati contro i cafoni, quelli a partire da quelli che lasciano in giro, sai, le cartacce o fanno picnic improbabili in sentieri, su sentieri di montagna, a quelli che invece affrontano sentieri anche piuttosto impegnativi, magari con le infradito. Ecco, sappiate che rischiate, rischiano anche una bella multa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

0: Radio Vicenza.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo. Sul Vicentino continua a dominare l'alta pressione africana, che anche nelle prossime ore garantirà condizioni di tempo stabile e caldo estivo. Per domani, venerdì 10 luglio, a Vicenza e in gran parte della provincia avremo una mattinata all'insegna del sole, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche nuvola in più potrà comparire soprattutto verso le prealpi vicentine, tra il Pasubio, l'altopiano di Asiago e le zone collinari, ma senza particolari conseguenze in pianura. Le temperature resteranno elevate, al mattino minime intorno ai 20-21 gradi, mentre nel pomeriggio la colonnina di mercurio salirà fino ai 32-33 gradi in città e nelle aree della pianura vicentina. Il caldo sarà accompagnato da una sensazione di afa nelle ore centrali della giornata. Guardando al fine settimana, il vero cambiamento arriverà sabato. L'anticiclone perderà forza e sul Veneto aumenterà l'instabilità. Anche sul Vicentino saranno possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto tra pomeriggio e sera, con temperature in lieve calo. Da Radio Vicenza è tutto per il momento, a risentirci ai prossimi bollettini.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

Niente, quando qualcosa diventa virale sul web c'è poco da fare. La notizia fa il giro del mondo e poi ci torna e poi ritorna ancora. È inutile smentirla anche da parte degli esperti. Sto parlando della bufala del Project Anchor. Questa bufala assurda, secondo cui il prossimo 12 di agosto un'eclissi provocherà un blackout della gravità terrestre per 7 secondi. Quindi per 7 secondi tutti ci alzeremo da terra e poi attenzione a non alzarsi troppo perché poi si ricade. Ecco, smentita da tutti gli scienziati questa notizia, questa teoria però del complotto non accenna a fermarsi.

0: and brown eyes.
1: Pubblicità. Lì a lì, per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
2: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E stecco gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
2: A lì migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 9 luglio. Stava per entrare all'ospedale di Bassano, ma mentre attraversava le strisce pedonali davanti al San Bassiano è stato investito da un'auto. È accaduto questa mattina con protagonista un uomo di 84 anni. Alla guida dell'auto una donna che ha riferito di non aver visto il pedone. L'anziano è stato soccorso dal SUEM 118 con diversi traumi. Un escursionista è rimasto ferito ieri dopo essere scivolato lungo un sentiero sul Monte Pallone ad Asiago. Sul posto sono intervenuti i volontari del soccorso alpino e l'elicottero del SUEM 118. Dopo il recupero in quota, l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza con un codice di media gravità. A Marostica e nei comuni vicini il ritrovamento di PFAS in alcuni pozzi privati porta il Partito Democratico a chiedere un intervento rapido della regione. I consiglieri regionali vicentini Chiara Luisetto e Antonio Marco Dalla Pozza hanno presentato un'interrogazione per sollecitare controlli con ARPAV e ULS, chiarire l'estensione della contaminazione e sostenere i comuni nella tutela della salute pubblica. Nuovo passo per la gestione del sito UNESCO Città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto. Presentato a Venezia il progetto per costituire il nuovo organismo di governance condivisa tra Regione, Comune di Vicenza, Province e altri enti. L'assessore Cristina Balbi parla di un passaggio fondamentale per rafforzare tutela e valorizzazione del patrimonio. Prosegue sabato 11 luglio la 31esima edizione di Teatro Popolare Veneto, rassegna organizzata da Fita Vicenza, in programma 4 spettacoli tra Quinto Vicentino, Barbarano Mossano, Montecchio Precalcino e Montegalda, commedie brillanti e una fiaba per tutte le età. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, tranne uno a offerta libera. Termina qui anche questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta tra Desenzano e Peschiera verso Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Missione in A57 in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione sulla rotatoria Marghera e verrà chiuso anche lo svincolo di uscita verso la rotatoria Miranese in direzione Trieste con deviazione verso la rotatoria Castellana. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

non sono un amante dei film horror, devo dire, anche se ci sono dei grandi capolavori, cioè qualcosa l'ho visto. Poi io ricordo i grandi film di Dario Argento o altri film che non ti fanno proprio dormire la notte. Beh, non so che film era questo che stavano vedendo a Lima in Perù, tanto che al termine della proiezione di questo film horror gli addetti alle pulizie di un cinema hanno fatto sta scoperta altrettanto horror: uno spettatore era deceduto sulla sua poltrona proprio durante la visione della pellicola, come si dice, morto di spavento.

Ma io non sapevo esistesse, ma era, era comunque, a quanto leggo, un'attrazione turistica molto frequentata, questa quercia di Robin Hood nella foresta di Sherwood. E beh, è morta per cause naturali, questa antica quercia che secondo le leggende britanniche avrebbe offerto riparo a Robin Hood e ai suoi compagni in quella foresta piena di avventure. Ecco, peccato, un segno dei tempi.

0: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
2: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
1: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
3: Sei socio Confartigianato Vicenza?
2: Viaggi, salute.
3: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.

0: c'è la grande musica nel pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco anche la viabilità, situazione del traffico a Vicenza e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla A22 Brennero-Modena per un veicolo fermo, code tra Affi Lago di Garda Sud e Ala Avio in direzione Brennero. Brevi rallentamenti dovuti al traffico intenso sulla A4 Milano-Venezia, tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Lavori questa notte sulla A27 Venezia-Belluno. Tra le 22 e le 6 di domani chiusa la carreggiata direzione Venezia, tra l'uscita di Cortina e quella di Belluno. Si lavora di notte anche sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5 chiuso il tratto Chiobello Ferrara Nord verso Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

sarai caldo, forse, ma la gente davvero va fuori di testa. Ma questo non lo so, forse ha fatto anche bene, ecco, non è un do di petto, ma è proprio un urlo quello che ha lanciato questo signore, questo cittadino di Canberra in Australia, ed è finito nel Guinness dei primati, è stato ufficialmente incoronato come l'uomo più rumoroso del mondo. Con il suo urlo ha sprigionato ben 122,4 decibel, praticamente un rumore di un aereo, ecco.

0: Ma senti, senti, senti che musica, io non vorrei mai andarmene da qui, da sotto l'ombrellone, ma è il momento di salutarci. E allora vi aspetto domani, venerdì, per aprire assieme il weekend qui nella nostra spiaggia virtuale. Ciao a tutti dei Vano Visionà.
1: Spiaggia.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovamente insieme con Martino Montagna per nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi giovedì 9 luglio. Stava per entrare all'ospedale di Bassano per una visita, ma è stato investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali davanti al San Bassiano. È accaduto questa mattina con protagonista un uomo di 84 anni. Alla guida dell'auto una donna che ha riferito di non aver visto il pedone. L'anziano è stato soccorso dal SUEM 118 con diversi traumi. Una turista di 78 anni è rimasta ferita a Roana. La donna è stata colpita dallo specchietto di un furgone in transito. È caduta a terra battendo la testa. Soccorsa dal SUEM 118, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Asiago. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto 3 maxi discariche abusive tra Castelfranco Veneto, Pieve del Grappa e Fonte, sequestrate aree per oltre 6.100 metri quadrati e denunciate 6 persone per gestione illecita di rifiuti. In uno dei siti è stato trovato anche un edificio abusivo con amianto e sono state sequestrate armi e munizioni. Partiranno nei prossimi giorni i lavori per installare le barriere fonoassorbenti sul cavalca ferrovia di via Battaglia a Montecchio Maggiore. L'intervento richiesto dal comune e realizzato dal consorzio IRICAV 2 sarà concluso entro agosto per ridurre il rumore del traffico sul ponte della linea alta velocità. Sarà garantito l'accesso ai residenti. Fine settimana ricco di appuntamenti a Schio con spettacoli, musica, mostre, sport, sagre, cinema all'aperto, il 50° Camper Club di Schio e tante attività per vivere la città. Tra gli eventi, domenica torna anche teatro in casa con lo spettacolo Sodan a Casa Piazzo a ingresso libero su prenotazione. Il programma completo è disponibile su Visit Schio. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci su Radio Vicenza tra circa un'ora.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Verona Est e Soave in direzione Venezia. Nella stessa direzione per materiali dispersi si procede incolonnati tra Brescia Ovest e Brescia Est. Per traffico intenso si viaggia lentamente in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera e si verificano code sempre per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso anche sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a dopo.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Via Liber, basso è bello.
1: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
0: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
1: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
0: Ali, migliora la vita.
1: Anche con i prezzi bassi.
2: Ma dove vai?
3: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
2: E ce la fai in un paio d'ore?
3: Certo! Vado a Confartigianato Persone.
4: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
2: Ma mica sei artigiana?
3: Non serve!
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo. Sul Vicentino continua a dominare l'alta pressione africana, che anche nelle prossime ore garantirà condizioni di tempo stabile e caldo estivo. Per domani, venerdì 10 luglio, a Vicenza e in gran parte della provincia avremo una mattinata all'insegna del sole, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche nuvola in più potrà comparire soprattutto verso le prealpi vicentine, tra il Pasubio, l'altopiano di Asiago e le zone collinari, ma senza particolari conseguenze in pianura. Le temperature resteranno elevate, al mattino minime intorno ai 20-21 gradi, mentre nel pomeriggio la colonnina di mercurio salirà fino ai 32-33 gradi in città e nelle aree della pianura vicentina. Il caldo sarà accompagnato da una sensazione di afa nelle ore centrali della giornata. Guardando al fine settimana, il vero cambiamento arriverà sabato. L'anticiclone perderà forza e sul Veneto aumenterà l'instabilità. Anche sul Vicentino saranno possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto tra pomeriggio e sera, con temperature in lieve calo. Da Radio Vicenza è tutto per il momento, a risentirci ai prossimi bollettini.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.
3: Top. Obetox. Il meglio del meglio.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: gira. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Ali, migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 9 luglio, a cura di Martino Montagna. In apertura una notizia di cronaca dal Garda: nella tarda serata di ieri a Caprino Veronese, durante un controllo ad un raduno di auto sportive elaborate, una vettura, per cause ancora da chiarire, ha urtato una gazzella dei carabinieri impegnati nella verifica della situazione. Due militari sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale di Negrar, mentre il conducente dell'auto, un austriaco, è stato portato a Peschiera del Garda. Riapre uno dei luoghi simbolo del centro storico di Vicenza. Dal 15 luglio lo storico Caffè Garibaldi di Piazza dei Signori, con vista sulla Basilica Palladiana, torna a vivere con il marchio Signor Vino. Dopo la chiusura del bistrò legato allo chef Matteo Grandi, arriva un nuovo format tra enoteca, cucina e ristorazione, con possibili eventi negli spazi del locale. Al San Bortolo di Vicenza la scuola non si ferma nemmeno in ospedale. Si è infatti concluso l'anno scolastico della scuola in ospedale, il progetto che accompagna bambini e ragazzi ricoverati in pediatria, garantendo continuità didattica e momenti di normalità. Nel 2025-26 sono stati 724 gli studenti seguiti dalla scuola dell'infanzia alle superiori. Inglesina, la storica azienda vicentina di Altavilla, sostiene l'iniziativa del Giffoni Film Festival con la donazione di 20 passeggini alle giovani famiglie del territorio. Il progetto, dedicato ai nuovi nati dei comuni vicini a Giffoni Valle Piana, vuole offrire un aiuto concreto ai genitori e promuovere un messaggio di fiducia verso il futuro delle nuove generazioni. Domenica 26 luglio alle 21 Piazza dei Signori a Vicenza ospiterà la grande musica con la messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Sul palco il coro e orchestra di Vicenza, il coro di Santa Cecilia di Porto Gruaro e quattro solisti di fama internazionale diretti dal maestro Giuliano Fracasso. In caso di maltempo il concerto si terrà nel Duomo di Vicenza. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si verificano lunghe code tra Verona Sud e Soave verso Venezia. Si rallenta per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera verso Venezia e si viaggia in colonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. In direzione Venezia, sempre per traffico intenso, si verificano code tra Brescia Ovest e Brescia Est. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Da Alia Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49€.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89€.
1: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: radio che parla di te.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla A22 Brennero Modena per un veicolo fermo code tra Affi Lago di Garda Sud e Ala Avio in direzione Brennero. Brevi rallentamenti dovuti al traffico intenso sulla A4 Milano Venezia tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Lavori questa notte sulla A27 Venezia Belluno. Tra le 22 e le 6 di domani chiusa la carreggiata direzione Venezia tra l'uscita di Cortina e quella di Belluno. Si lavora di notte anche sulla A13 Bologna Padova. Dalle 21 alle 5 chiuso il tratto Chiobello Ferrara Nord verso Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Ben trovati a questo appuntamento da Martino Montagna con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Torna al centro del dibattito la sicurezza legata ai transiti di mezzi militari statunitensi tra le basi americane di Vicenza e Arcugnano. Un convoglio con numerosi container, scortato dalle forze dell'ordine, ha attraversato la città diretto al deposito munizioni di Arcugnano. L'ex consigliere Daniele Ferrarin chiede maggiore trasparenza sui materiali trasportati e sui rischi per i cittadini che vivono lungo il percorso. Stava per entrare all'ospedale di Bassano per una visita, ma è stato investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali davanti al San Bassiano. È accaduto questa mattina con protagonista un uomo di 84 anni. Alla guida dell'auto una donna che ha riferito di non aver visto il pedone. L'anziano è stato soccorso dal SUEM 118 con diversi traumi. A Sandrigo scatta l'allarme siccità per il fiume Tesina. Il consorzio di bonifica Brenta segnala una forte riduzione delle portate e dispone lo stop all'irrigazione nelle aree più colpite. Tra le situazioni più critiche c'è la zona delle Vamporazze verso Bressanvido, dove la carenza d'acqua sta mettendo sotto pressione il territorio agricolo. E il deputato vicentino di Fratelli d'Italia, Silvio Giovine, annuncia nuovi investimenti per le infrastrutture idriche. In Veneto oltre 430 milioni di euro, con interventi importanti anche nel Vicentino. Previsti lavori su reti, acquedotti e aree interessate dai PFAS, tra Lonigo, Alonte e altri comuni della provincia. Servono programmazione e opere concrete per tutelare la risorsa d'acqua, sottolinea Giovine. Luca Carboni chiude il Marostica Summer Festival sabato 11 luglio alle 21:30 in Piazza Castello con il concerto Rio a Rio, un viaggio tra musica, immagini e parole con i grandi successi di oltre 30 anni di carriera, tra emozioni, festa e momenti acustici che conclude una grande edizione del festival. La Biblioteca di Thiene e il gruppo di lettura Libramente organizzano Silent Reading Party. Si legge grandi serate di lettura silenziosa nel parco di Palazzo Cornaggia mercoledì 15 luglio e giovedì 27 agosto dalle 18 alle 21. Si potrà leggere all'aperto portando il proprio libro e una coperta o una sedia. Smartphone spenti. Prosegue la rassegna Teatro in Giardino di Fita Vicenza. Venerdì 10 luglio alle 21 nel giardino della Biblioteca Civica di Montecchio Maggiore va in scena Finché morte non ci separi della compagnia La Ringhiera, una commedia brillante e ricca di colpi di scena che affronta tabù e cliché con ironia. Biglietto d'ingresso 5 euro. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per incidente tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Nella stessa direzione si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest e si rallenta con code sempre verso Venezia per traffico intenso tra Brescia Ovest e Montebello. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso code tra Terraglio e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Padova Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
1: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio VIP, parti!

Vai che ci siamo, buonasera, ben ritornati diretta dagli studi di Radio Vicenza. Sono le 19 e 15 di giovedì 9 luglio 2026. Come ogni giovedì che si rispetti, il Radio VIP Vicenza Party, il migliore programma di Radio Vicenza. No, sto scherzando, il programma delle migliori hit del momento e del passato. Ma posso dire, dai, con uno degli speaker più simpatici, soprattutto con tanti capelli, compreso il nostro Andrea L, il mercoledì sera, che ogni tanto metto così alla berlina, povero Andrea. Che... E tu, e pensate che è stato lui a insegnarmi a fare questo mestiere, e ogni tanto devo rompergli le scatole, anche perché so che ogni tanto ci ascolta. Quindi, se ci stai ascoltando, Andrea, ti voglio bene. Un abbraccione. Bene, ragazzuole e ragazzuole, come ogni giovedì sera, la voce di Mauro Ross che vi accompagna in queste due ore di musica e soprattutto approfondimento, curiosità e tante notizie sul cinema. Ma ciancio alle bande, bam dalle ciance, partiamo subito con un pezzone dell'anno scorso. Lui è Fabri Fibra, 13 Pietro, che gusto c'è? Parte Radio VIP Vicenza Party.

0: Arriva! Bellissimo!
1: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
1: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza.

Pronti per il topic della serata? Come ben sapete, se ascoltate il mio programma ogni giovedì, prima si saluta tutto quanto, poi c'è il topic della serata, ossia quella domanda che io faccio a voi per interagire, per avere le vostre sensazioni, quello che avete provato, insomma, i vostri metodi di svolgimento della domanda della serata, ma soprattutto noi sapete che siamo molto goliardici, quindi ci piace ridere, scherzare e dire anche i messaggi un po' più simpatici e carini. E quest'oggi è una domanda particolare, perché di solito sapete che faccio domande molto molto tranquille, ma oggi non lo so, sono in fase un po' più down della serata, down inteso un po' più bassa, quindi non pensate male. Vorrei parlare di delusioni, cioè vorrei chiedere a voi quali sono state le vostre delusioni, qualche aneddoto su quello che appunto è stato un qualcosa che vi ha deluso, può essere un amico, può essere un parente, anche una delusione lavorativa, però ovviamente sempre con quella salsa un po' simpatica, perché non voglio portare il programma così a perdere e a cadere così tanto in basso, quindi cerchiamo di rimanere un po' sul goliardico. Voi ce lo scrivete al 371 1200 116 e noi andremo appunto a salutarvi e a dire le vostre delusioni. Vediamo se mi viene in mente qualcosa. Io, ecco, la prima delusione che mi viene in mente: una mattina mi sono svegliato essendo sicuro di avere il latte, in realtà ho preparato il caffè latte senza il latte, quindi per me è stata una grandissima delusione della giornata.

con la sua Sapphire, la musica di Radio Vicenza, il Radio VIP Vicenza Party, con la voce di Mauro Rosso. Oggi non ce la posso fare, ragazzi, è una giornata, ecco, oggi sì, è una giornata veramente di delusioni. Ho dormito pochissimo, ho avuto degli appuntamenti stamattina, non sono riuscito veramente a chiudere occhio. E pensate, appunto, mi riprendo su questa situazione, su una notizia: uno studio dice che ascoltare musica rilassante prima di andare a dormire può aiutare a migliorare la qualità del sonno. Quindi non avete quella delusione, come è successo a me, di prendere e non riuscire a dormire. Quindi mi raccomando, qualcosa di molto tranquillo. Ecco, anche un Sapphire di Ed Sheeran, queste musiche un po' più rilassanti, più tranquille. Quindi non andate a letto troppo agitati e ascoltate soprattutto musica rilassante, mi raccomando.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo. Sul Vicentino continua a dominare l'alta pressione africana, che anche nelle prossime ore garantirà condizioni di tempo stabile e caldo estivo. Per domani, venerdì 10 luglio, a Vicenza e in gran parte della provincia avremo una mattinata all'insegna del sole, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche nuvola in più potrà comparire soprattutto verso le prealpi vicentine, tra il Pasubio, l'altopiano di Asiago e le zone collinari, ma senza particolari conseguenze in pianura. Le temperature resteranno elevate, al mattino minime intorno ai 20-21 gradi, mentre nel pomeriggio la colonnina di mercurio salirà fino ai 32-33 gradi in città e nelle aree della pianura vicentina. Il caldo sarà accompagnato da una sensazione di afa nelle ore centrali della giornata. Guardando al fine settimana, il vero cambiamento arriverà sabato. L'anticiclone perderà forza e sul Veneto aumenterà l'instabilità. Anche sul Vicentino saranno possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto tra pomeriggio e sera, con temperature in lieve calo. Da Radio Vicenza è tutto per il momento, a risentirci ai prossimi bollettini.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Arman. Io vi ricordo il topic della serata. Diteci quali sono state un po' le vostre delusioni, quelle un po' più goliardiche. Ce lo dite al 371-1200-116 per WhatsApp, il numero di Radio Vicenza. Noi continuiamo con la musica, continuiamo con i ricordi sia nuovi che passati, e soprattutto fra un po' vi saluto per la prima parte del Radio VIP Vicenza Party e ritorneremo poi con una seconda, quindi siamo qua fino alle 21. Vai con la musica di Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Your husband is coming.
1: Viene Silvio il bilascio con un po' di reclami, il notiziario, e poi ritorniamo con la seconda parte del Radio VIP Vicenza Parte, col mosso cinema vostri, tante curiosità e soprattutto i vostri messaggi. A frappè, mi raccomando, state con noi, Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 20.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio è di Laura Carchidi.
7: Ivan Gorbachev e Mikhail Vasilievich Stakhanov devono lasciare Roma entro 3 giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Vogliono solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
6: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e 80 di feriti, il bilancio di 2 giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu: la guerra non è ancora finita, Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta. ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale. Sarà l'argentino Teio a dirigere Francia-Marocco questa sera. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charm, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump Milei, notano i maligni, la stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo palestinese Hassan.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona serata a tutti voi, bentrovati. Per traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Montebello in direzione Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest in direzione Venezia a causa di un concerto. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 20.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo del Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano. Le informazioni sulla viabilità di autostrade al alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Claude Leila Cartella, no, in realtà è solo Leila. Buonasera, ben ritornati agli studi di Radio Vicenza, sono le 20:11 e questa è la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party. Ciao, sono Mauro Rossa, se lo sei stato in diretta con me dalle 19, bene, ben tornato, soprattutto ben arrivato. Come ben sapete, per chi non lo sa, il primo intervento della seconda parte si parla di cinema, arriva la sigla, la più bella tra le brutte sigle che abbiamo inventato. Soprattutto saluto sempre il nostro Luca Demo che mi ha aiutato a fare questa ciofeca, ma che ci piace tanto. Vai con la sigla!
1: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, dame und Terent, è arrivato il momento di
0: papparapapapa e mo so cinema vostri. Noi dobbiamo sempre mettere questa brutta sigla, la più bella tra le brutte, ma che ci rappresenta. Sono sempre quelle goliardie che ci piacciono tanto. Partiamo subito con Mamma Disney, tanto per non farci mancare nulla, e con un'intervista del nostro Dwayne Johnson fresco al cinema quest'oggi con la live action di Oceania. E a Variety ha fatto un'intervista dicendo che ha dovuto usare 12 parrucche diverse per i capelli di Maui no, Mauri che rappresentano uno dei suoi poteri. Quindi dice, sapete che doveva scegliere la parrucca giusta. Quando poi ha visto tutti i vari meme che uscivano sui capelli di Dwayne Johnson, sapete che siamo abituati The Rock a vederlo completamente pelato, lui ha risposto: è stato molto divertente, ho riso un sacco quando siamo usciti e la gente mi ha visto con la parrucca per la prima volta, hanno creato dei meme su di me, internet ha fatto quello che doveva fare, è stato molto molto divertente, ma ho pensato ok, basta che guardate il film, fate quello che volete. L'ha presa direi molto molto bene il nostro Dwayne Johnson. Rimaniamo in casa Disney, però passiamo al lato Marvel. Si parla di Avengers Doomsday, che pare continua ad avere sempre più cast, e ormai saranno in 47.000 gli attori, ma è una notizia che può storcene il naso, e più che altro è un po' un peccato. Appunto, come dicevo prima, si parla di delusioni. Pare che Patrick Stewart, per chi non sapesse, è il Professor X degli X-Men, pare che sia l'ultima sua interpretazione del Professor X e dopo non faccia più parte, molto probabile non faccia più parte dell'universo Marvel, anche perché, signori, ridiamo e scherziamo, ma ha più di 70 anni, anche se sembra un giovane, però la pelata aiuta a sfinare. Passiamo invece sui film sci-fi. Pare che ritorni Terminator 2 il giorno del giudizio al cinema per il suo 35esimo anniversario, rimasterizzato in 4K grazie a Lucky Red, ritornerà a breve nei cinema. Quindi se avete quella voglia di riandare a vedere appunto uno dei più grandi capolavori del cinema contemporaneo, uscirà tra il 28 e il 30 di agosto, e c'è da dire che insomma vederlo di nuovo al cinema, un filmone come questo di James Cameron, è sempre un piacere. Ultima notizia della serata, voglio fare tanti auguri a un carico da 90, un grandissimo attore, sia Tom Hanks, che compie oggi ben 70 anni, anche lui portati benissimo, ricordando film come Salvate il soldato Ryan, Castaway, Forrest Gump, Il ponte delle spie, uno degli attori tra i più bravi a mio avviso, con film molto importanti, ormai musa di Robert Zemeckis, musa di Steven Spielberg, insomma un attore che qualsiasi cosa interpreta lo fa molto molto bene. Andiamo avanti con la musica di Radio Vicenza e fra un po' leggerò anche le vostre domande.

0: pubblicità.
1: Da Alia l'iper basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
2: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
2: Alì migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni, poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza.

0: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

Criminals, Megan Trainor, 20 e 27. Fra un po' andremo a leggere i vostri messaggi. Vi ricordo il topic della serata. Diteci le vostre delusioni, magari in maniera un po' goliardica, al 371 1200 116. E soprattutto vi ricordo la nuova applicazione di Radio Vicenza, che potete scaricare nei vostri device, sia iOS sia Android, e ascoltarci dappertutto. Se andate all'estero, se rimanete in Italia, se state belli comodi in casa, quindi scaricate l'applicazione Radio Vicenza. Io ho un'altra ricerca questa sera, cercando in quel del web. Pensate che i ricercatori della University College di London hanno svolto diversi studi fino a quando non hanno trovato l'equazione matematica della felicità. E già, e qual è la delusione? Se la sono tenuti per loro, quindi allora a questo punto tanto vale ricercarla, cosa dite, no?

Hannah Wilker Wasted, l'ultimo singolo che sta spopolando tra i giovani e non solo. Quindi questa ragazza è veramente, veramente, veramente brava. Sta facendo tanta, tanta bella strada. Allora, io volevo andare a leggere ovviamente i vostri messaggi. Innanzitutto volevo salutare Mirko, Giorgia 1 e Giorgia 2, perché sono due Giorgie che ovviamente quali sono state le loro grandi delusioni e delusioni d'amore. Quindi questo era quasi scontato questa sera, quindi vado a salutare loro e soprattutto ringraziare perché ci hanno scritto al 371 1200 116, e continuare a salutare anche il resto dei ragazzi che ci hanno scritto, partendo da Anna che ci scrive: ciao Radio Vicenza, la delusione più grande, virgola, ok, vado a leggere quello che ha scritto lei: ristorante stellato ma abbiamo mangiato malissimo, alla fine abbiamo finito la serata al McDonald's. Saluti da Anna. Mi sembra una cosa un po' strana, sinceramente, calcolando che i ristoranti stellati hanno molta ricercatezza e cercano sempre qualcosa di innovativo, vanno a rinnovare la cucina, però si vede che magari hai beccato la giornata storta dello chef. Quindi Anna, spero che insomma la prossima volta scegli direttamente il McDonald's senza andare a spendere 10 volte di più di un panino. Comunque passiamo oltre. Delusione che ancora oggi ricordo, quello che ci dice Davide: avevo 6 anni, a Natale ricevo un regalo molto grande, la apro pensando fosse la PlayStation 2, quindi immagino che sia passato parecchio tempo. Delusione: era uno di quei cloni cinesi con giochi retro. No, mio Dio, no. E questo sì è una grande illusione, che è tipo il Famicom, come si chiama, tipo la Polystation. Ma ragazzi, vi ricordate la Polystation? Quella facevano anche la pubblicità su vecchie reti televisive tipo 7 gol, che adesso è diventato Italia 7, adesso è diventato 7 gol. Ho pianto per giorni, mi dice appunto Davide da 2000. Beh, spero Davide che comunque poi questa PlayStation ti sia arrivata, ma ormai sarai anche molto molto molto più grande, immagino che te la sei anche ricomprata, se anche fosse. Ultimo messaggio che vorrei andare a dirvi, che questo poi devo tirare le orecchie, non va bene, non c'è scritto il nome, ma ragazzi comunque se la conoscete stateci distante, occhio, no, adesso ti faccio ti bacchetto le mani come a scuola. Il ragazzo mi tradisce, mi dice colei o colui, comunque il ragazzo mi tradisce, gli distruggo tutto ciò che ha lasciato da me, la delusione è stato non vedere la sua faccia nel saperlo, sono perfida. Allora sì, è una lei. Devo dire che non solo perfida, anche molto vendicativa, però bisogna sempre capire il ragazzo cosa le ha combinato, se era solo anche se fosse comunque un tradimento, è sempre un tradimento.

0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque connettiamo forte.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Radio VIP, parti! Le hit di

Alex Warren con Ordinary, è una di quelle canzoni che è molto quotate per i momenti salienti dei matrimoni, taglio del dolce o primo ballo. Io vi faccio sentire questa canzone e poi verso la fine vi do i saluti del programma e ci riscuotiamo giovedì prossimo.

0: Camperter, io vi do il saluto di questa serata, grazie per essere stati in mia compagnia, vi rimando a tutti i programmi di Radio Vicenza e soprattutto ci riascoltiamo qui giovedì prossimo sempre dalle 19 alle 21 con Mauro Ross e tutte le rubriche del caso, il mostro cinema vostri, i vostri messaggi e tutto quello che equivale il Radio VIP Vicenza Party con me appunto il giovedì sera. Non vi dico dove sono in questo weekend perché sono di feste private, mi raccomando come dico sempre ragazzi, sempre carichi, andiamo avanti con la musica di Radio Vicenza e state mabuna, eh? Vai con il notiziario, alla prossima, ciao.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e un minuto.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati, un saluto a tutti voi. In apertura alla 4 in direzione Trieste, segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Stino di Livenza. Prudenza in questo tratto autostradale. Non si registrano altri disagi lungo la restante rete in gestione dei concessionari autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo del bivio A4 A31. Vi informo che verrà chiuso provenendo da Venezia in questi minuti, precisamente dalle 21 di giovedì 9 luglio fino alle ore 6 del giorno successivo, per chi si mette in A31 in direzione Rovigo. Fino alle 5.30 di venerdì 10 luglio sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano a causa di lavori. Inoltre, sempre sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di venerdì 10 luglio per lavori verrà chiuso lo svincolo di Missione in A57 in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre, carbonifera est, con deviazione in rotatoria Marghera. Lo svincolo di uscita verso la rotatoria milanese in direzione Trieste con deviazione verso la rotatoria castellana. Vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
1: Le hit di Radio Vicenza.

0: Just fine. 6'5", blue eyes.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

0: break up.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 10 luglio. Vi segnalo un veicolo in avaria sulla A4 Venezia-Trieste, in direzione Trieste, tra Monfalcone e Duino. Prudenza in questo tratto autostradale. Vi informo inoltre che fino alle ore 6 del 10 luglio, a causa di lavori, resterà chiuso il bivio A4 A31, provenendo da Venezia, perché si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre sulla tangenziale di Mestre fino alle ore 5:30 di venerdì 10 luglio, per attività di manutenzione delle pavimentazioni, resteranno attive le seguenti chiusure di svincoli: lo svincolo di Missioni in A57 in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione rotatoria Marghera, e lo svincolo di uscita verso la rotatoria Milanese in direzione Trieste con deviazione verso la rotatoria Castellana. Vi informo inoltre che sulla tangenziale di Mestre dalle 21:30 di venerdì 10 luglio alle 5:30 di sabato 11 luglio e dalle 21:30 di sabato 11 luglio alle 5:30 del giorno successivo, quindi di domenica 12 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Milano a causa di lavori, precisamente per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso la stazione di Mirano Tolo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 10 luglio. Vi segnalo un veicolo in avaria sulla 4 Venezia-Trieste, in direzione Trieste, tra Monfalcone e Duino. Prudenza in questo tratto autostradale. Vi informo inoltre che fino alle ore 6 del 10 luglio, a causa di lavori, resterà chiuso il bivio a 4 a 31, provenendo da Venezia, perché si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre sulla tangenziale di Mestre fino alle ore 5:30 di venerdì 10 luglio, per attività di manutenzione delle pavimentazioni, resteranno attive le seguenti chiusure di svincoli. Lo svincolo di Missioni in A57 in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione rotatoria Marghera, e lo svincolo di uscita verso la rotatoria Milanese in direzione Trieste con deviazione verso la rotatoria Castellana. Vi informo inoltre che sulla tangenziale di Mestre dalle 21:30 di venerdì 10 luglio alle 5:30 di sabato 11 luglio e dalle 21:30 di sabato 11 luglio alle 5:30 del giorno successivo, quindi di domenica 12 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Milano a causa di lavori, precisamente per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso la stazione di Mirano Tolo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
4: Le hit di

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 10 luglio. Vi segnalo un veicolo in avaria sulla 4 Venezia-Trieste, in direzione Trieste, tra Monfalcone e Duino. Prudenza in questo tratto autostradale. Vi informo inoltre che fino alle ore 6 del 10 luglio, a causa di lavori, resterà chiuso il bivio a 4 a 31, provenendo da Venezia, perché si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre sulla tangenziale di Mestre fino alle ore 5.30 di venerdì 10 luglio, per attività di manutenzione delle pavimentazioni, resteranno attive le seguenti chiusure di svincoli. Lo svincolo di Missioni in A57 in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione rotatoria Marghera, e lo svincolo di uscita verso la rotatoria Milanese in direzione Trieste con deviazione verso la rotatoria Castellana. Vi informo inoltre che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di venerdì 10 luglio alle 5.30 di sabato 11 luglio e dalle 21.30 di sabato 11 luglio alle 5.30 del giorno successivo, quindi di domenica 12 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Milano a causa di lavori, precisamente per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso la stazione di Mirano Tolo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Senti Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Senti Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.